Ou di fe kit li yali me vale so ken vin ten li Bez klot avan ou pase sa sa wav a gren di Si ou plan y fe, lou bezan nan we plan di Sa mem sa ki li man